Ti faccio tutta spazio con certezza, faccio un amico da buttata porta, ma tu con pochi

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

nostra, son tendinella e allerta sto, soldato so che l'Italia bella. Ora, tu puro stai, tu pura vuoi, l'Italia forte e grande assai. Soffra ma stai, padeva e ferma qua.

0: Nome ne pate, come è stata? Sono la chianiera di scarpare.
1: Passano uoi.
0: Passano lui.
1: Passano tuoi.
0: Passano lui.
1: E passa 300 uoi. E nel primo mistero di Matalena ricende su Rosario Ascette Brain. Ricende su Rosario Ascette Ingind. Una tizia fuori in Atarind. Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: È un eroe tre qua.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: E nel secondo mistero immaculato per fare una scena di finire in daculato. Poi tre soldati a scena in danottato. Poi tre americani a scena in mezzo e grara. Poi tre marrucchini. E c'è un pezzo di patinderi.
0: Uè,
1: ma dire, un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: E un eroe tre qua.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: E a Maricino, com'è?
2: Rinfrisca sulle pappolone metà di casa gli un collacchi. Non si faceva i rossi e pezzolini. E sta arrezzando pure i capi.
1: Ma no, ma no. Ora prena bis, tutto a me niente a is. Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Padre nostro, fatti una bosta, fangella tosta. E si è fatta la tua volontà con me, re, da così annanzi. Piero Cascio di Neppanz. Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: E un eroe tre qua. E
0: 5, 6, 7, 8.
1: E Maurizio, me ne riferisco per l'anima enunziata, che pure all'altro mondo sta infuocato.
0: Amen.
1: Un eroe tre quattro.
0: 5, 6, 7, 8.
1: E un eroe tre quattro.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: E nel terzo mistero di un hotel per fuoco di anelli e ti ha friso la fornace. Il povero è tutto la chiagna e la si fuoco bancari. Il povero è tutto munacci e la raccuira a fanni. Il povero è tre fumeniel. E sa tutte e tre cucuzziel.
0: Uè, ma non so se!
1: Un eroe tre quattro.
0: 5, 6, 7, 8.
1: E un eroe tre quattro.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: Salve regina.
3: E chi lo sa chi è sta regina?
4: Si è noblo e signorina.
2: O si è figlia mappina.
1: A me mi viene la serie a mazzina.
4: Or, minuto e quattro ore. E mi fa che sto razione.
1: Un Giacomo di rindo sta mazzina.
2: Con Pascalotto rindo salotto.
4: Con Liberato rindo scandinato.
3: Con Ernest, con Pafnest.
1: Con Giovanni su Toscana.
2: Con Alstino in Bondoscalino.
4: Con Nicola, un Copperrigiolo.
3: Con Dono, rindo stipone.
1: Con Lorenzi, da credenza.
2: Con Drengo, politicato con lei.
4: Con Alberto, sotto il coperto.
3: Con Gennaro, sotto il fogolato.
1: Con Bastiano, sotto una fondata.
2: Con Giruzzo, abbasso la puzza.
4: Con Liodato, rindo viscovato.
3: Con Geremia, rindo la sacrestia.
1: Con Menegone, sotto un lambione.
2: Con Pariello, rindo un pagliariello.
4: Con Ludovico, sotto un parefico.
3: Con Tommaso, con Panalbrigerato.
1: Con Nuziello, mi hanno capito con Nuziello. E all'ultimo, con il re di Francia, pure si sta buffando la panna. Basta che apri su, canza.
0: Amen.
2: Riuscite con me.
1: Un eroe tre e quattro.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre e quattro.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre e quattro.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre e quattro.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: È un eroe tre e quattro.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre e quattro.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: E un eroe tre qua.
5: Rai, Radio Live, Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.
3: È la stella guida di ogni sperduta barca. Il suo valore è sconosciuto, benché nota sia l'altezza.
0: Amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva lama.

è fermo quando mai, soffondi gli usassai, soffondi gli usassai. Tu dici no, e dica, t'ho fatta fracare, e quando chiudo sposti, ti ho massacrato. I sono si arrasto, si aggalamito, come ho tirato a me, come ho tirato a me, voglio cantare con te, con tutta la vita, gavamito. Dicevo nonna, tiendama, ya nonna tu disprezza, a boccare in darezza, a boccare in darezza, tu mi disprezza e pensa, a già stai boccare, e chiama me, mamma, e una, e due, e tre, i sono fierrati, si come ho tirato a me, come ho tirato a me, voglio gamba con te, per tutta vita, gola mi da date, gola mi da date, e anche sciagione a gola mi da munti. Voglio fare mamma, a parte San Martino, una casa con giardino, una casa con giardino, a luna, a uccello e tronna, una lampadina blu, poi un terra marinda, non nascimmi più. I sono fierrato, si aggalamito, come ha tirato a me, oh, come ha tirato a me, voglio gamba con te, per tutta vita, gola mi da date.

posto a Foggio Reale dal 53 e al centesimo catenaccio alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla.

mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, ora in carcere s'anna fa, qua ricette che ci cernella, compagno di cella ci ha data mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, è lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrare l'otto ci tiene i bisogni. Eccellenza, ma basta una voce, casto Cristo ce leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre. Volete spremuta o volete un caffè? Ah, che bello caffè, ora in carcere sanno fa, qua ricette che ci

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

what the hell is going on?

0: Проявурати.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio. Ehi.

temi abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio e

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Granati, sti vagarelle.
1: Perché non mi chiamate più? E fatti i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutta.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi la nostra trasmissione esce dallo studio, diventa realmente live perché si accende nel cuore più autentico di Napoli. Siamo tra i suoni, le voci, i bicchieri, le tazze che brindano e il respiro di un bar napoletano che diventa teatro di musica, emozioni e parole. Il protagonista della puntata di oggi è un artista che da oltre 30 anni attraversa la musica italiana con eleganza, poesia e profondità. Stiamo parlando di Tony Bungaro. È un cantatore, tutti lo conosciamo, raffinatissimo, autore tra i più stimati della scena italiana e uno di quegli artisti che non inseguono le mode, ma costruiscono mondi sonori fatti di anima, di silenzi, di jazz, di mediterraneo e soprattutto di grande scrittura d'autore, di vera scrittura d'autore. Un musicista capace di trasformare ogni canzone in un racconto intimo e universale allo stesso tempo. Con lui parleremo del nuovo album che ha un titolo potente, si chiama Fuoco Sacro, un lavoro intenso e visionario, impreziosito da collaborazioni straordinarie con artisti come Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa e Chico Buarque. Si capisce che si tratta di un disco che mescola spiritualità, delicatezza, ricerca sonora e dove la vera rivoluzione oggi è la gentilezza e l'accoglienza. Parleremo anche della sua incredibile carriera d'autore. Bungaro infatti ha scritto per grandi interpreti della musica italiana, da Ornella Vanoni a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa, Mietta e tanti altri, e regalando alla musica italiana canzoni di rara intensità. E proprio con Ornella Vanoni ha costruito uno dei sodalizi artistici più belli degli ultimi anni. Indimenticabile, infatti, la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Imparare ad amarsi, condiviso insieme a Pacifico. Bungaro, del resto, con Sanremo ha un rapporto speciale. Debutta infatti nel 1988, ritorna nel 1991, poi nel 2004 con Guardastelle, che gli vale il premio Volare per la migliore canzone. Nel 2010 arriva anche il prestigioso premio Lunezia per l'album Arte. Negli anni poi colleziona riconoscimenti, premi della critica e soprattutto la stima trasversale di colleghi e pubblico. Oggi entriamo nel suo universo musicale, fatto di sensibilità, ricerca, ma anche di ironia sottile e una classe rara nel panorama contemporaneo. Restate con noi da Napoli, dal cuore vivo di questo bar pieno di musica e umanità. Questa è Diretta Live e lui è Tony Bungaro.

0: Oggi in diretta live è veramente live, infatti ci troviamo in un bar qui nel centro di Napoli, non diciamo dove per non far pubblicità, ma siamo con un ospite straordinario, Tony Bungaro. Ciao Tony, benvenuto, grazie.
1: Sono contento di essere qui, buongiorno a tutti e felice di parlarvi di questo nuovo viaggio, di questa nuova avventura.
0: È veramente un'avventura straordinaria a partire dal nome di questo tuo nuovo disco che so già che è appena uscito e già ha fatto il botto, si chiama Fuoco Sacro, è un nome potentissimo che già ha acceso l'attenzione e i riflettori su tutto ciò che stai facendo, ma tutto quello che fai di solito, diciamo, sei un po' come un remida della musica, tutto ciò che tocchi diventa un po' speciale e questo lo è in maniera particolare.
1: Beh, intanto ti ringrazio, diciamo che questo disco è un disco pensato nel tempo, su 3 anni di lavoro, 3 anni di viaggi tra Rio de Janeiro, Cuba, Francia, Italia, studi di registrazione e niente, è stato un sogno che avevo già da tanto tempo e credo che la mia anima era pronta per poterlo affrontare e come d'incanto non lo so, ci sono riuscito perché poi tutti gli artisti che...
0: Infatti ci sono
1: degli
0: artisti straordinari che...
1: Sì, molti degli artisti che stimo di più in assoluto della musica mondiale, anche da Chico Buarque di Olanda, Omar Sosa, Paolo Fresu, Jacques Morellenbaum, violoncellista di Sakamoto, di Sting, di Catrano Veloso, Paola Morellenbaum, Paolo Bondino che viene dal cinema internazionale, fino ad arrivare a una coppia inedita, io e Lorenzo Giovanotti, dove abbiamo costruito una danza salentina all'interno di questo disco. C'è anche un'artista napoletana, Rachele, perché un occhio sui giovani li tengo sempre, Raffaele Casarano che è un jazzista straordinario e c'è veramente, sono tutti inediti, a parte una canzone che ho rimesso dopo 22 anni che Guarda Stelle, che il mio portafortuna che aspettava anche questo momento, forse una delle canzoni più iconiche della mia carriera e comunque è un disco che viaggia con un suono internazionale, con il suono che ho desiderato, l'ho prodotto con due grandi musicisti, Max Calò, che tra l'altro è mio fratello, e Cesare Chiodo, che sono i complici insieme a me di questo viaggio. Mi ci riconosco, è veramente un bel fuoco sacro.
0: Infatti, partiamo proprio dal titolo, perché hai sentito proprio la necessità di chiamarlo così, con questo nome che già dice tanto?

Per una vita m'hai tenuto sotto torchio, sono stato il tuo rimorchio, postargato 23. Per me puoi pure genuflette e ti inginocchio, puoi sputarti dentro a un occhio, non mi incanti più, perché ho imparato a dire no, a subire non ci sto, e perciò stupire ti farò.

tracheale. Non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no. A subire non ci sto, e perciò stupire ti farò. Smargiassa, vaiassa, porta via la tua carcassa, prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò, stupire ti farò.

gli scrive sta canzone è perché mo dice cuore e voglio ridere pazzia stasera.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Costituzione della Repubblica Italiana. Principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fan brens a cevenza. E se una lacrima scende, poi cosa succederà? Cammina fino a che non ci affai.

ma che non già fai più la picirella. Cammina sempre dall'acqua e chiude

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Vivere vuol dire sorridere alla vita.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

Sulla carta lei fa love me back, poi dammi un break. Il divano c'ho sopra la colla, quando lei vuole fare la lotta i ricordi diventano colpa. C'ho la testa che il cielo a Londra e beh, mi sembro pazzo che ancora mi strappo solo a ricucirmi e manchi un sacco. Ma eravamo cane e gatto coi vestiti.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: scuol, hai san pura voce, in avolo tutta tuorn, perché ne sento la dor, mi sa un leone c'è, perché sento sapore, pur quando non so niente.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sono che ci do.

0: ti danno una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

stupido, non hai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente. E le illusioni cresceranno senza farti sentire niente.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

frango sulle rive della spiaggia. Anisce una sar, ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Anisce una sar, ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Con l'anima sempre in tempesta ed un coltello nella tasca, cercano una cima a cui potersi legare.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: 그러시나 봐요.
1: 많이 가시나요?

cadere, comincia lì il tuo viaggio. A un guerriero non serve la forza, per vincere ha bisogno del coraggio. Fra tieni di stretto alla ragazza che ti ama, non a quella che ami.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e stradini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così.

è liquido, è liquido. Tengo liquido in ga, vi tenga mimma. È liquida mimma, tenga mimma. Buone voghe Milma. Milma. Buone voghe Milma. È liquida Milma che tiene in capo. Tu tieni a Milma. È liquida Milma. Tieni un liquido in capo. Tieni a Milma. È liquida Milma. Buone voghe Milma. Right, Pokemon, man.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare, perché io sto sotto a nessuno e nessuno sta sopra me. La mia

La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetto. Ma la perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello ricercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Perché il mio cuore adesso è una dimora. Non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, fallo piano. Non coprire col

alza il tappeto se non hai paura. Io stringo i pugni e tengo gli occhi socchiusi. Guardo il bambino che non è mai nato, stracciato vivo per non perdermi al buio.

0: piramidi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi la nostra trasmissione esce dallo studio, diventa realmente live perché si accende nel cuore più autentico di Napoli. Siamo tra i suoni, le voci, i bicchieri, le tazze che brindano e il respiro di un bar napoletano che diventa teatro di musica, emozioni e parole. Il protagonista della puntata di oggi è un artista che da oltre 30 anni attraversa la musica italiana con eleganza, poesia e profondità. Stiamo parlando di Tony Bungaro. È un cantatore, tutti lo conosciamo, raffinatissimo, autore tra i più stimati della scena italiana e uno di quegli artisti che non inseguono le mode ma costruiscono mondi sonori fatti di anima, di silenzi, di jazz, di mediterraneo e soprattutto di grande scrittura d'autore, di vera scrittura d'autore. Un musicista capace di trasformare ogni canzone in un racconto intimo e universale allo stesso tempo. Con lui parleremo del nuovo album che ha un titolo potente, si chiama Fuoco Sacro, un lavoro intenso e visionario, impreziosito da collaborazioni straordinarie con artisti come Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa e Chico Buarque. Si capisce che si tratta di un disco che mescola spiritualità, delicatezza, ricerca sonora e dove la vera rivoluzione oggi è la gentilezza e l'accoglienza. Parleremo anche della sua incredibile carriera d'autore. Bungaro infatti ha scritto per grandi interpreti della musica italiana, da Ornella Vanoni a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa, Mietta e tanti altri, e regalando alla musica italiana canzoni di rara intensità. E proprio con Ornella Vanoni ha costruito uno dei sodalizi artistici più belli degli ultimi anni. Indimenticabile infatti la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Imparare ad amarsi, condiviso insieme a Pacifico. Bungaro del resto con Sanremo ha un rapporto speciale. Debutta infatti nel 1988, ritorna nel 1991, poi nel 2004 con Guarda Stelle, che gli vale il premio Volare per la migliore canzone. Nel 2010 arriva anche il prestigioso premio Lunezia per l'album Arte. Negli anni poi colleziona riconoscimenti, premi della critica e soprattutto la stima trasversale di colleghi e pubblico. Oggi entriamo nel suo universo musicale, fatto di sensibilità, ricerca, ma anche di ironia sottile e una classe rara nel panorama contemporaneo. Restate con noi da Napoli, dal cuore vivo di questo bar pieno di musica e umanità. Questa è Diretta Live e lui è Tony Bungaro.

0: Oggi diretta live è veramente live, infatti ci troviamo in un bar qui nel centro di Napoli, non diciamo dove per non far pubblicità, ma siamo con un ospite straordinario, Tony Bungaro. Ciao Tony, benvenuto, grazie.
1: Beh, sono contento di essere qui, buongiorno a tutti e felice di parlarvi di questo nuovo viaggio, di questa nuova avventura.
0: È veramente un'avventura straordinaria a partire dal nome di questo tuo nuovo disco che so già che è appena uscito e già ha fatto il botto, si chiama Fuoco Sacro, è un nome potentissimo che già ha acceso l'attenzione e i riflettori su tutto ciò che stai facendo, ma tutto quello che fai di solito, diciamo, sei un po' come un remida della musica, tutto ciò che tocchi diventa un po' speciale e questo lo è in maniera particolare.
1: Beh, intanto ti ringrazio, diciamo che questo disco è un disco pensato nel tempo, su 3 anni di lavoro, 3 anni di viaggi tra Rio de Janeiro, Cuba, Francia, Italia, studi di registrazione e niente, è stato un sogno che avevo già da tanto tempo e credo che la mia anima era pronta per poterlo affrontare e come d'incanto non lo so, ci sono riuscito perché poi tutti gli artisti che...
0: Infatti ci sono
1: degli
0: artisti straordinari che...
1: Sì, molti degli artisti che stimo di più in assoluto della musica mondiale anche, da Chico Buarque di Olanda, Omar Sosa, Paolo Fresu, Jacques Morellenbaum, violoncellista di Sakamoto, di Sting, di Catrano Veloso, Paola Morellenbaum, Paolo Bondino che viene dal cinema internazionale, fino ad arrivare a una coppia inedita, io e Lorenzo Giovanotti, dove abbiamo costruito una danza salentina all'interno di questo disco. C'è anche un'artista napoletana, Rachele, perché un occhio sui giovani li tengo sempre, Raffaele Casarano che è un jazzista straordinario e c'è veramente, sono tutti inediti, a parte una canzone che ho rimesso dopo 22 anni che Guarda Stelle, che è il mio portafortuna che aspettava anche questo momento, forse una delle canzoni più iconiche della mia carriera e comunque è un disco che viaggia con un suono internazionale, con il suono che ho desiderato, l'ho prodotto con due grandi musicisti, Max Calò, che tra l'altro è mio fratello, e Cesare Chiodo, che sono i complici insieme a me di questo viaggio. Mi ci riconosco, è veramente un bel fuoco sacro.
0: Infatti, partiamo proprio dal titolo, perché hai sentito proprio la necessità di chiamarlo così, con questo nome che già dice tanto?
1: Beh, non è stato difficile, perché in realtà io ho fatto una cosa un po' diversa rispetto agli altri dischi. Io non avevo le canzoni, non avevo né una parola né una nota e ho voluto dare un titolo prima di partire 3 anni e mezzo fa con questo viaggio. Mi sono responsabilizzato perché è un titolo molto forte, molto potente, però è stato facile trovarlo perché è dentro di me questo fuoco, è dentro di tutti poi alla fine, perché è un fuoco che ci viene donato dalla nascita, no? Poi alcuni hanno il coraggio di alimentarlo nel tempo e incendiare la propria vita.
0: Ti senti un po' un Prometeo moderno?
1: Ma io mi sento, come dire, devi saper giocare con il fuoco, perché se ti scalda e ti incendia la vita e ti crea, come si dice, come dire, c'è una luce nel fuoco e bisogna saperla curare, no? Perché sennò ti bruci. E per me è un fuoco naturale, perché è legato a come io vivo, come approccio alle parole, alla musica, alla gente, alla vita. E chiaramente era un punto di prova dopo aver scritto tante canzoni, dopo aver fatto tanti dischi, tante esperienze per me e per altri. E ho visto che ero ancora in buona salute creativamente e così l'ho alimentato ed è nato poi questo disco anche imprevedibile per certi versi.
2: La geografia.

A livello proprio musicale, abbiamo detto che è un ponte tra l'Italia, il Brasile, varie sonorità, ha un respiro

0: c'è il profumo del 2030 e del 1950, no?
1: Sì.
0: È come unire due meccanismi interessanti, no? È chiaro che c'è un sound che è sempre il mio e i miei musicisti, non è un disco etnico, ma è un disco dove si sente il profumo del Salento, della Grecia, del Giappone, della Francia, che non è un minestrone, è proprio un mood degli arrangiamenti che io ho sempre, è un codice, io lo chiamo il codice della mia anima, l'ho sempre portato in ogni...
1: Un po' alla Hillman.
0: Sì, alla Hillman, proprio quel libro, poi un libro che
1: io adoro.
0: L'ho letto due volte quel libro, e tutti dovrebbero leggere Il codice dell'anima, che è un libro illuminante.
1: Assolutamente sì, e tu, diciamo, il tuo daimon interiore l'hai trovato, perché
0: sì,
1: che ti illumina e sì, illumina sì, qualunque tu cosa faccia. E...
0: Sì, ma lo faccio con amore, credo
1: sente,
0: che
1: questo si sente.
0: È importante, perché poi il pubblico non lo freghi, il pubblico è attento, il pubblico, specialmente quando poi, la cosa più bella è che io quando scrivo le canzoni, faccio un progetto, tra virgolette, discografico, penso allo spettacolo, ogni canzone già la vedo all'interno dello spettacolo, e il concerto è veramente potente.
1: Io so che hai già degli appuntamenti importanti a Parigi.
0: Sì, il 23 di maggio, che tra l'altro è il mio compleanno, è un regalo che mi ha dato la vita, e debutto a Parigi con questo Fuoco Sacro Tour, anche se abbiamo già fatto due concerti dove abbiamo capito che il pubblico è pronto per...
1: Tu a Napoli veramente hai fatto il pieno, ne hanno dovuti fare due nella stessa giornata.
0: È stato bello perché, come dico io, ci sono... Li chiamo Guerrieri della Luce, no? E c'è tra l'altro anche lì un libro molto carino, il manuale del Guerriero della Luce. E sono cuori pensanti, teste pensanti, anzi, non se l'aspetta, lui è qui vicino a me e vorrei coinvolgerlo un attimo, perché...
1: Vicino c'è anche Nando Misuraca,
2: sì,
1: il patron della Stretta Nepos Power, non solo.
2: Ciao Francesca, sì, è stato un grande piacere, una grande responsabilità, una grande sfida e un grande privilegio portare Tony Bungaro nella sala Nepos Power, che ricordiamo diretta da grande Renato Marengo, e condotta operativamente da me, ospitata negli studi di Suono Libero Music. Io chiaramente sono un combattente delle retrovie, uno di quelli che in tanti anni di carriera, ormai sono 25 anni che faccio questo mestiere, ho fatto sempre indipendenza pura, e come sai sono il responsabile del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, per il Sud Italia e chiaramente anche per la Campania. Per noi era importante avere Bungaro, perché Bungaro rappresenta un avamposto di resistenza autorale vera, non posticcia, cioè un artista che è riuscito a scrivere per le più belle voci e per i più grandi interpreti della musica italiana, restando fedele a se stesso, con coerenza, con riconoscibilità e con serietà, quindi non scendendo ai facili compromessi, ma che è riuscito in questo disco che è pazzesco, cioè che è un disco altissimo, è riuscito a farsi produrre dalla Warner, che è un po' la multinazionale più attiva negli ultimi anni per quanto riguarda la musica mainstream. Quindi lui riesce ad essere mainstream restando indipendente, restando un grande autore, che è un'unicità non da poco. Siamo fieri perché Napoli ha risposto bene, le radio hanno risposto benissimo, quindi gli addetti ai lavori, i quotidiani, che ringraziamo tutti, sono stati vicino a noi e abbiamo gettato le basi per quelle che poi sarà un grande evento che lo vedrà protagonista nei prossimi tempi proprio a Napoli, che è un po' la sua seconda città.

0: prima Nando accennava appunto delle tue collaborazioni che hai scritto per grandissimi artisti, non solo chiaramente per la tua penna, però anche con la grande Ornella Vanoni che da poco ci ha lasciato.
1: Sì, la mia amica Ornella, con lei ho iniziato tanto tempo fa a scrivere, e comunque la cosa...
0: ricordo hai...
1: Ma mi manca tanto, perché era divertente, avevamo delle... puntualmente delle telefonate ironiche, c'era un rapporto schietto, sincero, autentico, e chiaramente quando è venuta a mancare io ho subito contattato Chico Buarque, perché abbiamo questo pezzo meraviglioso che si chiama Tempo Presente. Lei adorava Chico Buarque, lo amava, amava il Brasile, lei è stata proprio la paladina proprio della musica brasiliana, portandola in Italia, anche in Brasile molto, molto famosa, come Sergio Endrigo, e gli ho chiesto a Chico se potevamo consegnare, dedicare a lei questa canzone. Nel disco proprio scritto che io e Chico dedichiamo questa canzone, è tutta sua, per Ornella. Non si poteva non fare. Ornella è stata una bella esperienza di vita. Ornella, ma come tante artiste, io ho avuto il privilegio di scrivere per
0: Fiorella
1: Mannoia, Malika, sì, ma anche artisti internazionali che mi hanno dato una spinta ad aprirmi sempre di più, no? Mi sento fortunato, perché fare questo mestiere così appassionante da tanti anni, sono più di 35 anni, senza guardare al passato, ma guardando sempre in avanti, verso il futuro, verso cose sempre nuove. Credo che è proprio dentro di me il contemporaneo, quello di sempre realizzare e azzardare anche. Per esempio, si parlava proprio ieri del fatto che oggi un cantautore deve evolvere un po' il linguaggio, no? Rimanendo se stesso, e si faceva si stava parlando di una canzone che dentro il disco, che già dal titolo uno dice ma cosa vuol dire, si chiama Amore Malox, no? Ero in un momento di grande leggerezza, e visto che ho una figlia, no, che compra tutto su Amazon, oppure quello Apple, allora io devo toccare con mano il tessuto, cioè sono legato ancora al fatto che la manifattura, la manovalanza, l'artigianato. Però a un certo punto mi è venuto di scrivere: ho comprato su Amazon un pezzo di cielo per te, no? Che ho postato la fame nel mondo, nessuna risposta. Allora il concetto di divertirti e di lanciare dei messaggi molto sottili a un pubblico che poi mi riconosce e sa perché dico quella cosa lì.
0: Bungaro di oggi, come ti senti cambiato?
1: Ma mi sento ancora più autentico, più sereno, più normale, più le cose vanno bene, e più sto in mezzo alla vita, alla gente, con i piedi per terra. Sto proprio dentro il cuore della vita in questo momento. Però è una mia predisposizione, è il mio carattere, quello di fare delle cose, realizzarle e non pensarci più. Nel senso, poi raccontarle. La cosa che
0: in qualche modo non ha vita loro, cioè il bello è anche
1: lanciarle.
0: So che sia per un cantautore la cosa più bella, poter dare voce a tutte le persone, perché chiaramente un cantautore ha un dono, quello di riuscire a trovare le parole, a creare poesia.
1: E devo dire che la cosa più importante è veramente appartenere a quello che tu hai realizzato profondamente, senza strategie, perché se c'è l'azione della strategia, qualcosa poi non va per il verso giusto. Bisogna veramente come dico sempre, bisogna avere il coraggio di essere felici nel momento in cui vai a fare un azzardo, è un azzardo sentimentale. Il cuore, l'amore non ti tradisce mai se tu entri in quel meccanismo. Anzi, c'era una frase che scrissi tanti anni fa: quando l'amore travolgeva non eravamo al sicuro. Devi avere questa sensazione di non essere al sicuro, ma con una visione ampia, no? Con un punto luce sempre su di te, sulla vita e sugli altri.

0: la lontananza.
1: La lontananza.
2: 11 transeche, qual è la prima canzone che hai scritto di tutto?
3: Me lo ricorderai. Sì, è la prima e quella mi ha dato la spinta, perché io ho scritto tante canzoni d'amore e ero lì, ero molto anche teso, perché dico adesso cosa dice? Poi io non scrivo sui telefonini, io ho i miei quaderni, me li scelgo.
2: Scrivi ancora appena?
3: Sempre.
2: Ah, che bello.
3: Sì. Io ho proprio una sacralità per me. Proprio scelgo dei block notice, li tengo lì, vuoti. Al momento del progetto scrivo, sono impasticciato. C'è un codice lì dentro che solo io conosco. E quando ho iniziato a scrivere le prime frasi, che me le ricordo come fossi proprio in questo momento, lì ho capito che potevo farcela. Ho scritto: la geografia della tua schiena, io la conosco da una vita, fai parte del mio ecosistema dove proteggo l'intimità. Allora ho detto, si può fare, no? E andavo avanti, sono radici le tue dita, non c'è più niente che ci slega. E poi volevo mettere qualcosa di sociale, anche se il mondo ti avvelena, tu piangi con serenità. E non c'è emozione più forte del dolore. Quando ho scritto quella roba lì ho detto, ci sono, perché lo senti quando ci sei, quando scrivi a vuoto. Poi ho scritto 30 canzoni e ne ho scelte 10, e con un progetto così devi scrivere tanto, anche sacrificando delle canzoni che poi io non amo riciclare, quei pezzi non esistono più, via, fanno parte di questo viaggio e vengono messi poi in un cassetto e non riproposti o riciclati, perché fanno parte di un sentimento unico e questo è proprio il mio modo di fare. È come una scarpa artigianale che è unica, e quella sarà.
2: Dove le avete registrato?
3: Rio de Janeiro, Cuba, Francia, più di 13 studi di registrazione.
2: È proprio un viaggio, veramente.
3: Sì, avevo sempre la mia squadra, la mia band, il mio ingegnere del suono. Quando dico ingegnere del suono, l'ingegnere del suono che mi segue da tanto, lui ha fatto dischi importanti, tutti i dischi di Bollani, di Gino Paoli, ha fatto un disco meraviglioso che rimane nella storia della musica italiana, che è Lotus di Elisa, e veramente mi segue da sempre. E poi i musicisti, anche c'è un batterista napoletano, c'è un pianista e contrabbassista di Salerno.
2: Anche se sì, tu sei pugliese.
3: Io sono pugliese, però sono degli artisti che suonano.
2: Non so. Ti senti un po' napoletano, direi.
3: Sì, ma
2: dentro. Che rapporto hai con Napoli?
3: Totalizzante, tra l'altro c'è una canzone napoletana, Nufile Voce, che ho scritto con Rachele, che è un'artista napoletana. Ma Napoli, io ho quasi registrato tutti, a parte questo disco, ho registrato tutti i miei dischi a Napoli, registrati, missati, ho un rapporto quasi. Come se fosse casa mia a Napoli, la conosco molto molto bene. E negli anni, quando ero ragazzino, ricordo che facevo queste bellissime tournée con Gio Amoruso, che è uno dei più grandi che ci ha lasciato, che conosco molto molto bene. Questa città, il Teatro Tenda, che mi ha ospitato tante volte.
2: E il concerto a Napoli?
3: Io spero quest'inverno.
1: Canta sta voce lontana,

0: io per esempio in Slovenia, che uno dice la Slovenia è un territorio dove mi conoscono molto bene, e faremo un concerto il 4 di luglio in un auditorium bellissimo all'aperto. È strano pensare a Porto Rose che la Slovenia ama la mia musica, no? Perché c'è tutto il paese abbastanza, lo chiamo un paese freddo, eppure sarò lì, come sarò, faremo Rio de Janeiro, Bahia, San Paolo, tanti concerti.
1: Che sarà con te sul palco?
0: Sul palco ci sarà Ivo Parlati, questo batterista straordinario napoletano che non suona la batteria in maniera normale. Io utilizzo sempre degli artisti e non dei turnisti, suona con le mani, è molto sperimentale. Poi Marco Pacassoni, che è uno dei più grandi vibrafonisti al mondo, ho suonato con tutti, col batterista di Pat Metheny, con Patty Tucci, David Wakel, però sono amici, siamo una bella famiglia, no? Prima si parlava di famiglia. Poi Antonio De Luise, che è un grande contrabbassista, però questo giro sarà il pianista, perché suona il piano da Dio. Poi sono andato a scavare un bassista acustico, suona il basso acustico, che ha fatto tutti i progetti di Fado, di Lucio Dalla. Diciamo che c'è molta cultura sul palco, io sono molto orgoglioso, perché spero di arrivare qui, perché non è il solito concerto, è un concerto molto proprio di profumo internazionale, con visual, con la regia potente. Mi sono reso conto a Roma che anche lì di aver fatto una cosa, l'ho voluto realizzare io, la regia dei video, di non suonare con le sequenze ma andare in sequenza con i video, che è una cosa quasi impossibile.
1: Bellissimo,
0: sì, perché è un tempo dell'anima. Allora ci sono degli omaggi che faccio, ci sono momenti dove racconto di una cover dei Talkinets, una rivisitazione di Once in a Lifetime, e a distanza di anni Dave Byrne, Brian Eno, i produttori mi hanno concesso la versione italiana, e racconto quel momento magico, come c'è la famiglia Rodari che mi ha concesso il cielo di tutti. Ci sono dei momenti belli, racconto il mio rapporto con Modugno qui proprio a Napoli al Teatro Tenda Partenope, quando feci un concerto di beneficenza e ci fu un momento importante tra me e lui. Racconto la mia vita, rapporto con un grande scrittore che ha scritto e ha inventato Giorgio Gaber, mi sono ritrovato a scrivere con lui, e all'interno arrivano tutti questi pezzi nuovi, e c'è questo passato, presente e futuro, e tante sorprese. Sposto i musicisti dal pianoforte al pianoforte, diventiamo tutti un po', torniamo bambini in degli strumenti giocattolo. E la gente rimane stupita, perché è molto divertente, commovente e estremamente imprevedibile, perché noi sul palco ci commuoviamo, ci divertiamo e siamo imprevedibili anche nella performance dei momenti proprio suonati, no? È un concerto che io ci credo tanto,
1: non bisogna assolutamente perderlo,
0: no, dovete venire.
1: Già come
0: sì.
1: Parli, ti stai trasmettendo,
0: sì,
1: questa energia,
0: ma c'è un'energia che io non conosco, non voglio conoscere, mi arriva da chissà dove, e oggi è giusto che la gente, fare oggi un concerto, per fare un concerto serve a poco. Oggi bisogna avere una storia da raccontare, una connessione molto forte e potente con il pubblico, per me è fondamentale, e fare oggi uno spettacolo, un concerto, deve rimanere storicamente nel cuore delle persone.
1: Ed è così, questo fuoco sacro che tu hai lanciato, un fuoco che non brucia, ma è un fuoco che illumina.
0: Illumina, scalda noi e scalda il pubblico.
1: E come se tutte le persone che vengono, tutte le persone che ascoltano, è come se tu lasciassi nelle loro mani e nel loro cuore questa fiammella, come un novello teodoforo che porta in giro questa fiaccola, questa luce, questo fuoco che deve...
0: Bella, questa visione mi piace. Devo dire che prendo anche il loro fuoco, le loro scintille, i loro rumori silenziosi. Alla fine lo facciamo insieme, il concerto. Questa è la regola di non stare distanti dal pubblico, ma essere anche dall'altra parte. Questo l'ho imparato da piccolo. Non è una questione che funziona, è proprio che se veramente hai da dire delle cose, il pubblico non ti molla dalla prima nota, l'unica cosa che poi non si lascia andare via, perché è come entrare in un vortice di emozioni, un gioco serio della musica.
1: Io penso che sia un'esperienza assolutamente immersiva, totalizzante.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: emozionante, appunto, come hai detto tu, che rimarrà nella storia di ognuno. Ma già a partire dall'ascolto di questo disco, che ricordiamo si chiama Fuoco Sacro.
0: Fuoco Sacro.
1: Tony Bungaro, grazie infinite di questa colazione qui con noi, con tutti gli ascoltatori di Diretta Live, che penso che inizieranno questa giornata con un passo diverso, un passo carico di energia, di solidarietà, di luce e di emozione che tu trasmetti con la tua musica, ma con tutto ciò che sei. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi. E quel punto luce non lo dobbiamo mai dimenticare, perché c'è. Ciao a tutti.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai, Radio Live, Napoli.
2: Panina con un mezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003, 03, 03.

va bene sulla battispietra. Amore chi te guarda solamente in notte, con l'occhio stretto rindo scuro e cava un ambiente. Amore rumore, lo tema all'amore, chi te va bene, perdona.

0: Certo che sei strano tu, eh?
1: No, sono solo nervoso.
0: E perché saresti nervoso?
1: Perché c'avevo un appuntamento e non ci sono andato. C'avevo paura che la persona con cui c'avevo appuntamento si incazzasse. A quanto pare no. A quanto pare no. E tu? Come mai stai qua?
0: Perché il tizio con cui avevo appuntamento non è venuto. Mi ha fatto arrivare uno squignizzo con un cellulare con un messaggio su. Diceva che l'amore non può essere deciso da convenzioni. Che se due persone si amano devono preoccuparsi solo di amarsi.
1: Visto che Moggi si è liberata, stasera per esempio così, che fai?
0: No, stasera c'è la partita del Napoli.
1: Ah, è vero, la partita. Vabbè, tanto ci abbiamo tutta la vita davanti. C'è tempo, no? Però è proprio bello vederti sorridere.
0: Ma io non sto sorridendo. Era buono questo caffè.
1: E un altro?
0: No, no, grazie.
1: E ma domani, per esempio, che c'hai da fare?
0: Domani... Sì, domani potrei.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

sembrava sempre un po' di sole, che rifletteva quel tuo modo così naturale di farmi credere che il nostro fosse vero amore. Ora che tutto è cambiato, so bene dove ho sbagliato, ma non rimpiango il passato, ciò nonostante tu.

male di farmi credere che il nostro fosse vero amore. Ora che tutto è cambiato, so bene dove ho sbagliato, ma non rimpiango il passato, ciò nonostante.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla

sa di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto. Croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi per

Raramente si chiede soltanto una mano a chi per un dapodà. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

incendio, non c'è riparo né un nascondiglio.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dormi chiusi, tu non vieni. Di là, con un minuto di imbastanza mia. Non è un capriccio che ti voglio fare.

0: Isabella. Isabella, vedi se trovi a Luca e gli dici che lo cerca lo zio Lino a papà. Pasquale! Pasquale, senti, compra il gelato a Isabella, così quella poi trova a Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà. Martina! Martina, vedi che Pasquale non sente. Trova Pasquale, gli dici di comprare il gelato a Isabella e Isabella trova a Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà.
1: Chissà creature dan problemi se ne vanno a ca e là, sono quegli uccelli assai smaniosi e fanno stare in pensiero a papà. Ma chi è controlla? Fuori ci stanno a ricuttare, cravattare, figli in trocchia, la cena è alle otto e un quarto m'è tornato a papà. Ma chi lo controlla? Per fortuna ci ho trovato un bello ritrovato. Oh microchip, oh microchip, tu metti in capo, ti manda un bip. Oh microchip, oh microchip, tu metti in capo, ti manda un bip. Ora si mangia, ora si studia, ora si dorme. Ci abbandono chi se fide cammana, quando scende in cella sera va trovando dove è andata che là là. E chi ha controlla? Ma chi ha controlla? Ma chi ha controlla?

versi non ti ci puoi fidare. E poi, Salvatore, senta papà, stavi tutto sballato con gli orari, pranzo alle 4 e la cena alle 10:30. Salvatore, col microchip neanche te lo devi più ricordare, puoi pensare ai fatti tuoi che quello ti avverte quando è il momento preciso, svizzero, neutrale, e capite? E capite? Poi ce l'hanno pure i tuoi compagni a scuola, pure se non te lo dicono che quelli si vergognano, ce l'ha pure Nunzia. È vero, Nunzia! Martina! Vedi se trovi Annunzia e insieme spiegate a Salvatore che la tecnologia è per il nostro bene. Ah! Oh.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la cave. Ma quando ci una forza la primavera, ma quando ci una forza la primavera, ma quando ci una forza la primavera.

Chissà quante cose fuori fuoco ho lasciato che meriterebbero un po' più di cura. Chissà quante cose avrò dimenticato nei lati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura. Se mai guarderanno quello che ho girato, se vedranno me o sembrerò la mia controfigura. A volte ho l'impressione

lati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura. Se mai guarderanno quello che ho girato, se mi accuseranno.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

va bene così? Posso ancora pensare che questo dolore sia estraneo? Si va bene così? Riesco ancora a far finta di essere eterno? Ma se poi arriva qui, risultando persino in anticipo sul suo binario, come faccio a essere pronto? Dimmi come.

va bene così. Mal che vada, io tanto mi siederò al piano, ma poi finisce qui il bagaglio di armi che ho per lottare. Qualche nota, una frase di un mio professore, dimmi se c'è dell'altro che posso imparare. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare qualunque cosa penso, così io mi concedo.

Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Ho scoperto un appunto su un vecchio quaderno. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare.

forse. E va bene così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Riesco ancora a

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata. E sta risposta soia

sabato senza sole come io, Carmela te no coro in chiusa chiave, to bene mie ce n'ha già dato prima.

la verità non mi aspettava mai. E già, secondo te, i tenerli delle vestizie casa voleva, metto l'onore in lato sotto i piedi, scarpe sull'amicizia.

sai perché? Perché se mette stuorna, o stuorna, alle mi s'ambaccia tu. Veniva a faticare tutte le mattine, però senza capito qua ragione, tutte compagne che linda l'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, disprezza, ma disprezza.

nu nu iorna ca la davalo o mala ca facimma ca si giogna non c'è ricchezza ca da possa al e moda rica nata cosa ancora non dava andà a tu fino signore perché si tu ma dissono da sora si capace di t'accattà l'onore tronchi di emba solo da tu mese e a sora ma Maria che li ha sposà sino come distrutta questa casa distrutta la casa tua

proprio di che mi piace a me. Però se non per bando, non che agnoteggenda, poi pure avessi a gagnare per te.

faccia una persona, ritta e chiacchierona, stessa finella, la faccia fa. Ma i sono una sberressa, ma c'è una scommessa.

caio una fruscia, ca sono tipo muscia. E non so bene manca a dove sa. Sta bocca è una ribicocca e fa trovare una bocca. Lo mascio da sa puzza fa.

magra ma chianiù. Per te, dolce ed indegno oggetto amato, che ti pigliate gioventù e salute. Ma vieni, amici, che se vive procida, a tu mi

e loderlo e ti speri. Forse la signorina è già signora.

braços fa sornada. Vega, me assada sulla mia tani. Faccia fatte spassare, io dispendiato.

ca să se întâmple să și da.

0: affaires.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

E quello che è fatto, e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zit, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a gamba. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, Ciccino mio, ma per pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitato e me l'ha già detto.

E quello che è detto e non si può più ritirare. Cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa di mamma mia, e riscapole senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te intossicare. Perciò pensaci pure, cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, un coniglio ti fa diventare. Perciò pensaci pure, cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata, ma sono sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata, ma sono sposata e me l'ha già tenuta.

0: mamma mia, why not, come in.
1: Mamma mia, belli uomo, raga, aiutate.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
1: Allora, raga,
0: si era butato.
3: Mentre giocavo pallone.
0: Ah, dunque, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugliato in coppa una scorza e banana.
1: Sono caruto.
0: Che si ha schifezzato tutti i giocatori.
1: Ma che buono, io sto fuori allenamento, che vai tu.
0: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, faccia tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia giù, hai capito? Non
0: ma
1: mi scuccia
0: giù. Ma dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire Ivare Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma mo facete ma la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
0: Ma non signore, non te ne incarica. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato a Napoli, venite a Villa Roma.
3: Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mo fa l'affare, io dove vengo?
1: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me.
0: Ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
1: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vago Venezuela.
2: Ma quello parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
1: E allora siete giocati tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia indossata.
0: Viaggi, tu ricevi?
4: Sì.
0: Vuoi far le giornate?
4: Beh sì.
0: La squadra nazionale, come facilmi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostate, ma l'igno si sceglie.
0: Ma se corra a Milano, sarebbe.
1: Ma

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Go, go, go, go, go.